cose dovrei fare io. Hai vinto tu, c'è un posto accanto a lei, ma non è il